0: Sperăm de ita. Ma è già morto.
1: Et puis tout d'un coup. Et puis tout d'un coup. C'est important.
0: Tenere uno stato di lo sguardo e vedere qualcosa di un pezzo di stentalità.

0: Primieramente, che non deve questo modo di suonare stare soggetto a battuta, come leggiamo usarsi nei madrigali moderni.
1: Guai, qualunque edifici si agevolano per mezzo della battuta, portandola, urlandola, pur veloce e sostenendola insieme, secondo i loro affetti o senso delle parole.
2: Hello.
3: Ah, yes, that question.
4: Because I can open some ears that would never be open to find a way.
3: And here in Bach.
4: Better.
0: I principi delle toccate sian fatti adagio e sarpeggino le gotte fervori. Nel progresso s'attenda alla distensione dei passi, portandoli più et meno stretti, conforme la differenza dei loro effetti che sonando appariscono.

Silenzio alle nuvole, lontano, lontano, lontano. Silenzio alle nuvole.